0: Radio Number One, le 2:03.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
3: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
2: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli spacca notizie.
3: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
2: Io ho già chiamato Albano.
4: Pazzesca.
3: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli spacca notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
4: Da brivido.
5: Gli spacca notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Eila!
2: Ciao amore, ma dove sei?
1: In macchina.
2: Da solo?
1: No, no, sono con due donne.
2: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
3: Ma tranquilla, siamo noi.
4: Le donne al volante.
5: Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ciao umano. Oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
4: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. La musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, le 5.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
2: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
3: Andrea, pensavo a un tema geniale.
2: Sì.
3: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
2: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
4: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. La

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Girl, you're my little boo thang. So I'll give a hoot what you do, say girl, I know you're a little

0: Radio Number One.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio number one.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Fammi toccare la luna ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: ragazzi, buongiornissimo da Radio Number One, 9:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro.

0: Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: Radio Number One Notizie.
2: Torna ad infuocarsi lo scenario medio orientale. Un missile Houthi sull'aeroporto di Riyadh ha provocato una strage. Alessio Galea.
3: Almeno 12 morti e 300 feriti è il bilancio dell'attacco missilistico degli Houthi che nelle scorse ore ha colpito l'aeroporto di Riyadh. I paesi europei, Italia inclusa, invitano i propri connazionali a evitare l'utilizzo dello scalo, la cui operatività è per ora comunque sospesa. È un crimine di guerra, risponderemo, annuncia Riyadh. Gli Stati Uniti finora avevano detto no alla richiesta saudita di un intervento diretto nella guerra, ma ora Trump non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, decideremo rapidamente.
2: E da Trump, nuovo colpo ai rapporti con l'Ucraina. Dopo l'accordo con Putin sulla fornitura di gasolio, scaricato il presidente Zelensky. L'Ucraina trovi un altro leader, ha detto, e smetta di attaccare le raffinerie russe. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Jacopini. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una minicar nera. L'Inter travolge il Parma 3-0 ed è al primo posto solitario in classifica, stesso risultato al Maradona tra Napoli e Frosinone. Da Laura Supino, buona giornata.

Detto tra noi è una canzone molto bella, un testo anche abbastanza complesso, devo dire la verità. Mi piace da pazzi, però ci sono dei passaggi che mi sfuggono. Io avrei chiesto degli approfondimenti nell'intervista che ha fatto con noi proprio questa settimana. Insieme a Fabiana, appunto, a Claudio Chiari, negli Spacca Notizie, è venuto a trovarci nello studio di Milano, ci ha raccontato un sacco di cose, ha anche giocato con noi. Potete vedere questi giochi sui nostri profili social. È veramente un personaggio straordinario, Malika Ayane, che si presta anche molto, diciamo, appunto a giochi, a scherzare, insomma, a giocare insieme a noi. Guardatevi i pezzi dell'intervista sui nostri social, sul nostro sito trovate ovviamente tutto se ve la siete persa. E noi siamo insieme fino alle 10. Questo accade ogni domenica e il Weekend Number One prosegue con Taylor Swift e Blank Space.

Non dobbiamo più chiamarla Miley Cyrus, mi raccomando, dobbiamo chiamarla solo Miley, anche rettore era successo, aveva iniziato mi pare con Donatella rettore, poi a un certo punto rettore e basta, lei ha iniziato con Miley Cyrus e adesso Miley e basta. Bass Persuade, non riesco mai a dirla questa, il titolo di questa nuova canzone, che però mi piace veramente un sacco, fa parte dell'album che ha lo stesso titolo, che non ripeterò perché giustamente mi si arrovoglia la lingua, però appunto è la nuova Miley, diciamo, questa versione 2.0 della carriera di questa artista che ci piace veramente tantissimo. Rimarremo in tema di appuntamenti, attenzione, perché stavo leggendo una cosa molto interessante, che un po' come nel mondo delle discoteche, no? Va di moda moltissimo nell'ultimo periodo non andare più in discoteca alla sera, ma andarci la mattina, tipo la domenica mattina, appunto. Ci sono delle serate pazzesche, delle feste pazzesche che si fanno appunto attorno ad un caffè, cioè tipo un locale grande, magari insomma ecco particolarmente moderno, dove c'è il DJ che suona musica techno e la gente che fa colazione e balla, che era una cosa fino a qualche anno fa impensabile. Più o meno la stessa cosa sta capitando nel mondo dei dating. Una volta ti trovavi, che ne so, magari in un locale, in un teatro, in un bar, in un ristorante a cena, invece adesso ti trovi per conoscerti come primo appuntamento la mattina.

0: Swims, questa bella canzone di qualche anno fa che si chiama Lose Control, nel Weekend Number One su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
0: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
2: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
0: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli Spacca Notizie.
2: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
0: Io ho già chiamato Albano.
3: Pazzesca.
2: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli Spacca Notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
3: Da brivido.
1: Gli Spacca Notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici di Number One, ben ritrovati a un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Una domenica di bel tempo al centro nord Italia, sia sull'Italia settentrionale ma anche sulla parte tirrenica, compresa la Toscana, cielo sereno o al più poco nuvoloso. Qualche nebbia lungo il Po in mattinata, in rapido dissolvimento entro il pomeriggio. Un pomeriggio gradevole con temperature massime fino a 22-23 gradi mediamente in pianura padana, 25 gradi in Toscana e Lazio, ovviamente sono delle punte massime. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

di grandi collaborazioni, alcune mai ce le saremmo nemmeno aspettate. Loro sono due personaggi che tra loro sono completamente differenti, però devo dire che insieme su questa canzone ci hanno regalato veramente delle belle emozioni. Parlo di Annalisa e Madam con Amica, appunto su Radio Number One nel Weekend Number One. Il mondo degli appuntamenti, attenzione, sta cambiando marcia, c'è una nuova tendenza che sposta l'orologio al mattino. E io sono assolutamente d'accordo con questa cosa qua. Allora, dipende. Allora, il fatto di vedersi alle 8:30 del mattino per un caffè è un casino, nel senso che diciamo che alle 8 del mattino appena sveglio non sei, io perlomeno non sono proprio al massimo della forma, cioè il massimo della simpatia e il massimo anche per quanto uno si possa truccare, cercare di, insomma, ecco, di fare una bella beauty routine, non è che sono proprio nel momento in cui sono più affascinante, mettiamola così. Però è anche vero che la sera non c'hai voglia, nel senso, se ti svegli molto presto, lavori eccetera eccetera, la sera ti invitano a cena, magari non hai proprio voglia di uscire, no? Poi soprattutto d'inverno, quando finisci di lavorare ti metti sotto la copertina e li finisci alle 9 di sera, ecco. Quindi diciamo, non lo so, ci sono dei lati positivi su questo trend e dei lati negativi. E il successo di questa formula sta nella praticità, quindi il caffè mattutino come primo appuntamento tra due persone che si conoscono e che chissà cosa possono diventare. L'atmosfera è informale, la pressione si abbassa e diventa naturale, perché in effetti sì, la cena fuori magari è un po' impegnativa, invece ci prendiamo un caffè e suona un pochino più leggero, diciamo, ti mette meno ansia da prestazione e è molto meno costoso, è un'opzione che richiede anche meno tempo rispetto ad una cena romantica tradizionale. A confermare il trend è soprattutto la generazione Z che a quanto pare sceglie questo tipo di appuntamento piuttosto che quello tradizionale tipo cena fuori eccetera eccetera. Non lo so, no, devo pensare, non mi convince tantissimo, però insomma ha i suoi lati positivi e i suoi lati negativi.

un'icona senza età, è intramontabile, ci stupisce veramente sempre, che sia un tour, che sia un album nuovo, che sia qualsiasi cosa, insomma. Ha vinto tra l'altro anche un sacco di premi, madonna, gli ultimi VMA, MTV, di MTV, tipo aveva 11 nomination, ha vinto 7 premi, cioè una roba veramente pazzesca. E tra l'altro leggevo che farà un tour, lo leggevo perché ha creato anche un po' di polemiche, no? Ci sono tanti suoi fans che non vedono l'ora di rivederla live, ci sono tanti suoi fans che, vista l'età, hanno il timore di rimanere delusi, nel senso che tutte i tour di Madonna, io ho visto due tappe italiane di due tour differenti, però sono molto fisici, cioè nel senso incentrati sul ballo, sulle coreografie, sulle cose che insomma credo, non lo so, lei ha tipo quasi 70 anni, quindi credo che insomma non si possa più puntare su quella roba lì, ma bisogna trovare magari una formula un pochino differente, quindi hanno paura di rimanere delusi. Boh, secondo me no, nel senso se ha l'intelligenza appunto di cambiare il mood, almeno per quanto riguarda la sua performance, poi magari circondarsi di ballerini che fanno delle robe disumane, potrebbe essere invece un'esperienza molto molto bella, non lo so, lo vedremo. Io credo che farò parte invece di quelli che andranno a vederla. Madonna con Dance Theory su Radio Number One, Miles Smith in arrivo, questa è Stay.

0: già puntato già il riflettore sulla grande canzone di Radio Number One che ascolteremo tra poco. Mi sfrego le mani perché è una delle mie canzoni preferite proprio in generale, quindi sono strafelice di ascoltarla insieme a voi. Non vi dico ovviamente qual è, cos'è, vi dico solo che è italiana e che è del 1997. A tra poco.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
6: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
7: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

1997, respiriamo l'aria della primavera, ma magari. E invece no, respiriamo l'aria dell'autunno e l'odore del foliage. Abbiamo però scelto di farvi riascoltare questa canzone di Marina Rei, molto bella, appunto del 1997, le grandi canzoni di Radio Number One.

quasi finito, amici miei. Abbiamo ascoltato un sacco di musica, abbiamo parlato di un sacco di cose, abbiamo letto anche i messaggi dei nostri ascoltatori che non mancano mai, anche la domenica mattina, anche quando diciamo il mood è un pochino più pigro, il vostro contributo lo date sempre, infatti non posso fare altro che ringraziarvi. Tra poco c'è la Virgin, diretta da Milano, abbiamo ancora un paio di dischi da ascoltare insieme.

0: Sono le 10 su Radio Number One, buongiorno.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Strage a Riyadh per un attacco missilistico Houthi sull'aeroporto internazionale. I morti sono almeno 12, oltre 300 i feriti. È un crimine di guerra, reagiremo, annuncia Riyadh. Gli USA ora valutano un intervento diretto nella guerra. Dopo l'accordo con Putin, fine delle sanzioni in cambio di gasolio, Trump scarica Zelensky accusandolo di aver causato la crisi energetica. L'Ucraina ha detto scelga un altro leader. Il centro-sud sferzato dal maltempo, piogge torrenziali, allagamenti e frane dal Basso Lazio alla Campania, dalla Puglia alla Sicilia. Oggi giornata internazionale dell'ONU per le bambine e le ragazze nel mondo, rendono noto le Nazioni Unite. Una ragazza su 5 si sposa prima dei 18 anni e ogni anno oltre 12 milioni di bambine sono coinvolte in matrimoni precoci. Serie A, sesta giornata per l'Inter, primo posto solitario in classifica dopo il 3-0 al Parma, aspettando le romane. Stesso risultato al Maradona tra Napoli e Frosinone, alle 12:30 Como-Roma, alle 15 Lazio-Monza, stasera Milan e

0: Juventus sfidano in trasferta a Sassuolo e Cagliari. Da Laura Supino, buona giornata.
1: It's the weekend number one.

0: dire essere contenti di questa domenica, lamentarsi perché magari siamo al lavoro anche in una giornata dove la maggior parte delle persone si riposano. Vale tutto. Il numero da memorizzare è sempre quello sul vostro telefonino, lo ripetiamo perché magari c'è ancora qualche furbo che non l'ha fatto. 393 444 0444. Pronti appunto per stare insieme anche insieme alla musica. Il primo disco che ascoltiamo è quello di Marco Mengoni, si chiama Giornate Perse.
1: The Weeknd.

Si intitola Giornate perse, la voce quella di Marco Mengoni in diretta su Radio Number One, 10 e 5 minuti. Ciao di nuovo a tutti quanti, buongiorno, domenica 11 di ottobre, pronti per stare insieme anche in questa giornata 4 ore. Chi si è svegliato molto presto, quindi questa domenica sta durando da una vita, perché non si riesce più a dormire come una volta. Mi fanno sempre molto ridere, molta simpatia questi messaggi, perché proprio significa diventare adulti. Quando non riesci più a dormire quelle 350.000 ore a notte, vuol dire che l'obiettivo è stato raggiunto, un po' per tutti mi sembra. 393-444-0444 per continuare a mandare i vostri messaggi, pronti anche per ascoltare il prossimo disco, Goodbye Kiss.

detto piumone. Beh, forse piumone adesso insomma un po' esagerato, la coperta oppure il plaid, bello, ci metti lì sotto le lenzuola. E diciamo che ormai siamo un po' divisi tra chi già ha cominciato a utilizzare questo tipo di coperte calde per andare a dormire con pigiama lungo e chi invece assolutamente ancora deve aspettare almeno che le temperature scendano di quei 8, 9, 10 gradi. Sicuramente, aprendo Instagram, facendo un giro sui social, è un momento che viene sempre postato, viene messo in rete, come dire, ah, finalmente è arrivato l'inverno, ah, finalmente è arrivato il momento della copertina sul divano a guardare film. È un momento che piace comunque, nel senso che sia come quando comincia l'estate, sia come quando comincia di nuovo la routine del freddo, si vuole far sapere a tutti quanti. 393-444-0444, vediamo anche cosa ne pensate voi su Radio Number One.

0: aspetta, sentiamo, sentiamo.
1: Ciao a tutti, sono Valentina. Allora, il piumone no, ma ieri ho fatto il cambio armadi. Necessitava assolutamente. Buona domenica.
0: Allora, io sinceramente il cambio armadio ancora non me la sento, ma perché di giorno capita più volte che insomma faccio ancora caldo, quindi magari la t-shirt o qualche felpina l'ho tirata fuori, però non mi sento ancora di tirare fuori effettivamente anche maglioni, maglioncini e quant'altro, quindi aspetterò ancora un po', temo.
2: Carissimo, buongiorno, Paolo della provincia di Vercelli. Beh, a parte che sto camminando in campagna, in piena campagna, in mezzo al riso, adesso ci si mette sul letto la calduccia, che praticamente è un'altra puntina molto molto molto più leggera, però che di notte fa il suo, crea il suo calorino da star bene. Ciao, buona giornata.
0: La calduccia, ragazzi, la calduccia, nuovo termine sbloccato. Adesso comunque vado a fare ricerca, perché effettivamente io non ho mai avuto una calduccia nella mia vita. Ditemi voi se è possibile questa cosa. Assolutamente no.
3: Weekend number one.
4: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
5: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
4: Oh, taci e rispondi.
5: Va bene, ci provo.
4: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
5: Ma è facile, Federici.
4: No, la risposta è PN1, ti maledico!
3: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

la voce è quella di Cesare Cremonini, 10:34 minuti, di nuovo ciao a tutti quanti, buona domenica 11 di ottobre, stiamo parlando di tutte quelle cose che abbiamo cominciato ora che

fanno. Io sinceramente ho iniziato a tirare fuori la copertina proprio ieri, quella da mettere sul divano, il plaid, in questo caso di pomeriggio, neanche la sera, cioè di pomeriggio che comunque c'era il sole, però quel momento in cui c'è quasi più umidità in casa che fuori, quindi necessitavo. Beh, è stato bello andare a cercarla, soprattutto perché non mi ricordavo assolutamente dove fosse finita.

0: canzone, quella di Sia, l'abbiamo riascoltata in diretta su Radio Number One, pronti per fermarci per un istante, poi ritornare con una grande canzone che ci riporterà nel 1981. State lì.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.

Stati Uniti. Il singolo anche raggiunse il terzo posto nella Billboard Hot 100 e la vetta della classifica rock, conquistando poi il disco d'oro. Il videoclip

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio number one.

0: Shoot.
1: Texas Hold'em, Beyoncé ci porta alla fine di questa prima ora insieme, tra pochissimo un'altra, state lì.
2: Weekend number one. The Weekend. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: minuto dopo le 11.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico.

0: più su brunettigeneratori.com.
1: Radio Number One Notizie.
2: In primo piano il calcio, negli anticipi della sesta giornata di Serie A, il Genoa vince 2-1 sulla Fiorentina, l'Inter travolge 3-0 il Parma e allunga sulle romane. Chivu.
3: Dopo 3 settimane di sosta non sapevamo come sarebbero comportati. Sono contento dell'energia che abbiamo avuto, sono contento della qualità che abbiamo messo, sono contento del fatto che ci siamo adattati velocemente a quello che era l'avversario.
2: Stesso risultato tra Napoli e Frosinone al Maradona, che fa felice Allegri. Dalle 12.30 occhi puntati su Como Roma, alle 15 la Lazio riceve il Monza, in serata Sassuolo Milan e Cagliari Juventus. MotoGP, Bezzecchi vince il Gran Premio dell'Indonesia davanti a Fernandez e Martin. Solo sesta la Ducati di Marc Marquez, tornato secondo nel mondiale a meno 2 dal connazionale dell'Aprilia. Formula 1, a Singapore Verstappen scatta davanti a tutti, dietro la sua Red Bull, le Ferrari di Leclerc e Hamilton e la Mercedes di Antonelli. Si corre alle 14. Basket, gli anticipi della terza giornata di Serie A, Trento espugna Udine 74-66, Varese supera Trieste 85-84. Oggi in copertina il derby di Roma tra Maxima e BC. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: Weekend number one.

libera domenica, ma come al solito andiamo con calma, anche perché c'è chi giustamente si merita lo spritz della domenica. Avevamo usato un termine, mi sfugge in questo momento, per unire la parola spritz e la parola domenica. Riafferirà nella mia

Samurai J è ufficialmente il nuovo professore di canto di Amici, quindi sicuramente ci sarà un change anche sotto questo punto di vista, e anche il fatto che ci sia comunque un professore così giovane, così vicino

0: freddi. Sicuramente la ciabatta poi è una cosa di cui noi donne necessitiamo, perché d'estate deve essere quella estiva e d'inverno deve essere quella invernale con il pelo, altrimenti proprio non si può stare in casa senza. Dico bene?
1: Weekend number one.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta, Maradona contro Pelé, Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
1: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

Miss Italia, si chiama così, 11 e 27 minuti in questa domenica 11 di ottobre. Ciao di nuovo a tutti quanti, insieme con me Virginia fino alle 2 del pomeriggio. Allora, vedi, abbiamo citato anche quello che è il cambio armadi, chi l'ha già fatto, chi si sta cimentando in questo momento. Sarà una lunga domenica perché dovrò fare sia il mio che quello dei miei

più, però è sicuramente un momento in cui quel capo che è nell'armadio da 4 stagioni puntualmente, diciamo, no dai, lo tengo ancora una volta, ma ha ancora l'etichetta e non viene usato, forse è il caso di dirgli addio, no? Ciao Adele.

non sto bene, quando in realtà stanno male, cioè numeri insomma che fanno sicuramente riflettere, due parole che possono essere sincere, ma anche il modo più rapido per evitare delle conversazioni difficili, quindi non sempre infatti chi sta attraversando un periodo complicato riesce a raccontarlo agli altri. Un'indagine condotta di recente tra il 2025 e il 2026 su donne di 5 paesi offrono sicuramente uno spaccato di questa difficoltà, perché l'80% delle intervistate dice di aver risposto sto bene anche quando non era così, e il 72% si è pentito di aver nascosto come si sentiva. Oltre 6 donne su 10 invece dichiarano di fare fatica a parlare apertamente del proprio benessere mentale, e tra i motivi citati c'è il timore di essere un peso per gli altri, addirittura il 52%, quindi comunque molto molto alto, e la convinzione

relazione che hanno le persone, ma in realtà in questo caso specifico poi le donne, su quello che è un tema ancora molto delicato. Ora c'è Bruno Mars, si chiama Oh My Soul.

0: musica.
1: La voce è quella di Lisa, riascoltate insieme su Radio Number One, torniamo tra poco.
2: Weekend Number One.
3: The Weekend.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.

tornati indietro nel tempo, possiamo riascoltarla? No, no, no, assolutamente no, mi indicano con la testa, con il dito. Pazzesco, era l'appuntamento con la grande canzone che ci ha riportato nel passato. Il cantante scrisse il brano in un momento di profonda depressione e smarrimento a New York e sentendosi, diciamo, sopraffatto dalla metropoli rispetto al piccolo paese in cui era cresciuto, chiamò sua madre che lo portò poi in chiesa e lì le parole di un pastore lo toccarono a tal punto da spingerlo a tornare a casa e comporre poi questo brano che è ancora oggi molto bello da riascoltare. L'appuntamento con la grande canzone ritornerà a farci compagnia anche più tardi qua su Radio Number One. Ora, Gioia! Cosa so-

0: La canzone è quella di Ed Sheeran, Don't, che ci porta alla fine anche di questa seconda ora insieme. Tra pochissimo un'altra, state lì.
1: Weekend number one.
2: Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Mezzogiorno su Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una donna di 33 anni al settimo mese di gravidanza è morta all'ospedale di Castellammare di Stabia nel Napoletano. Secondo la denuncia dei familiari, in precedenza si era presentata al pronto soccorso per forti dolori ma era stata dimessa. Medio Oriente senza pace nelle scorse ore, attacco Houthi sull'aeroporto saudita di Riyadh, 13 morti, oltre 300 i feriti. Riyadh, reagiremo, anche Trump valuta un intervento. Il presidente USA scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie di Mosca, ha detto. MotoGP, l'Aprilia cala il poker nel Gran Premio dell'Indonesia. Sul gradino più alto del podio Marco Bezzecchi, che parla così ai microfoni di Sky.
4: Mi sento bene, dai, sono contento. È stata una gara difficile, un weekend bello ma difficile, soprattutto per ieri ovviamente, che è andata male. Però bello, sono molto contento, ci voleva, era da tantissimo che non ero in testa per un po'.
3: Dietro il riminese Fernandez e Martin, tornato in testa al mondiale a scapito di Marquez, solo sesto. Da Laura Supino, buona giornata.
5: Weekend number one.

Stupid Song, voci di Olivia Rodrigo ad aprire questa terza ora insieme a mezzogiorno e 4 minuti. Ciao di nuovo a tutti quanti, domenica 11 di ottobre, buon pranzo perché è arrivato ufficialmente il momento del che cosa bolle in pentola, che cosa. Primi spoiler, non so ancora che cosa mangerò, mi tengo leggero perché stasera sono stato invitato a cena. Vedi, bisogna fare anche queste valutazioni perché poi non abbiamo parlato di un altro grande tema dell'arrivo dell'autunno e poi di conseguenza dell'inverno, ovvero mangiare di più, perché uno chiaramente se esce non è che esce va a prendere freddo, ma no, ma dai, vediamoci per una cena in questo ristorantino nuovo, un brunch in questo altro locale, quindi è un continuo mangiare anche d'estate, però sicuramente d'inverno magari ci concediamo un po' di più, anche quelli che possono essere risotti, piatti di pasta, insomma cose un pochino più calde sotto questo punto di vista. 393 444 0444, tra poco come sempre le vostre ricette giuste, semplici, sbagliate, difficili, noi non giudichiamo nessuno, ok?

questo calo. A differenza delle tradizionali piattaforme commerciali, questo First Date diciamo che elimina quello che può essere lo swipe infinito e i profili chiaramente anche falsi, legando l'accesso proprio a SingPass, che sarebbe la nostra identità digitale nazionale dei cittadini, immaginatevi una roba del genere. Questo per comprendere meglio il funzionamento dell'algoritmo di Stato e insomma per gli incentivi economici per questi primi appuntamenti, ok? Quindi

sanitario non riesce poi a trovare l'uomo perfetto o la donna perfetta, chiaramente. Hai capito che robe? Mi viene l'ansia solamente a pensarci, si può dire?

0: Yuhu, yuhu, i Maroon 5 insieme a Lisa è la canzone che abbiamo riascoltato in diretta su Radio Number One. Pronti per ritornare tra pochissimo? Voi non andate da nessuna parte, state lì.
1: Weekend Number One.
2: Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante.
5: Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è qui.

Singapore, cosa fa? Ti trova l'amore molto semplicemente grazie a degli algoritmi, dei codici, insomma tecnologia avanzata di ultima generazione. Collega il tuo profilo verso tutti quei profili che tramite fascicolo insomma digitale, come se fosse il nostro speed, immaginiamocelo così, riesce a trovare dei

0: sicuramente finiremo male. Diciamo che sicuramente l'intelligenza artificiale è una cosa che ancora non può controllare, ma speriamo mai, sono i sentimenti, quindi almeno sotto questo punto di vista dovremmo fidarci un pochino di più di quelle che sono le sensazioni, le cosiddette farfalle nello stomaco, e non un algoritmo, giusto?
1: Basta poco a fare impressione. Basta poco.

0: on the Wave, l'abbiamo riascoltata su Number One. Tra pochissimo torneremo con una grande canzone, stati lì.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend?
3: Curare che meglio è prevenire?
4: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Beeper.it.

Abba. 1976, ancora una volta siamo tornati indietro nel tempo, 50 anni di arrival proprio degli ABBA, quindi tantissimi auguri. Oggi 11 ottobre del 1976 e a differenza di molti album dell'epoca, questo non fu registrato in pochissime settimane, ma le sessioni iniziarono nell'agosto del 75, si concluse

amato fino a diventare Dancing Queen. Come sempre, una grande canzone che ci ha riportato nel passato, ci ha fatto rivivere i ricordi più belli, e l'appuntamento tornerà a farci compagnia anche più tardi su Radio Number One. Let's go.

0: pomeriggio, amici e amiche di Radio Number One, le 14.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. A Rimini una marescialla dei carabinieri è indagata per aver fatto credere al marito, anch'egli militare, di essere il padre dei due figli avuti invece con un suo superiore. Perquisiti alloggi di servizio e caserme, sequestrati telefoni e computer. Polemica per il licenziamento di un autista di 67 anni a Milano che fece scendere un bambino di 10 anni dall'autobus per salvare un gattino. Genitori e residenti hanno avviato una petizione per chiederne il reintegro. Papa Leone, durante l'Angelus, ha annunciato di avere un nodulo al polmone e di doversi operare. I medici hanno ritenuto necessario l'intervento chirurgico, che verrà effettuato prossimamente. Fabrizio Corona è stato aggredito da 6 persone sotto casa a Milano, che gli hanno sottratto 2 collane e un paio di orecchini. Tra gli aggressori c'era un imprenditore conosciuto dall'ex paparazzo. La delegazione ucraina ha lasciato Miami dopo che il presidente Trump ha stretto un accordo con Putin sul diesel, isolando Zelensky. Intanto proseguono i bombardamenti russi su Zaporizhzhia. Per il momento è tutto, buona continuazione.
3: It's the weekend!
4: Weekend number one!
0: Ladies and gentlemen, bentornati, questo è il weekend number one in salsa pomeridiana, bentornati dal Bise Salerno, staremo insieme per le prossime 4 ore, io saluto tutti coloro che in questo momento magari stanno ancora pranzando oppure stanno bevendo, sorseggiando il loro bel caffettino, amaro o dolce che sia. Sicuramente qua una cosa dolce l'abbiamo ed è la nostra musica, vedete che incipe, eh? Questi sono i lanci da radio degli anni 80 e noi ne approfittiamo, anche se siamo della nuova generazione ne approfittiamo. Va bene, 14 e un minuto, siamo puntualissimi, questa è Radio Number One, come detto, fino alle 18 staremo insieme, allora iniziamo con il nostro primo singolo di oggi, quello di Alex Warren, si chiama Emerald Eyes.

Eyes in apertura del nostro appuntamento pomeridiano, perlomeno dell'ora di pranzo fino a questo momento del weekend number one. Ben trovati da Alvise Salerno. Allora, io ne vorrei approfittare perché voi, come sapete, noi ci stiamo insieme il sabato e la domenica e non ho ancora avuto modo di poter ricordare e onorare la memoria di un grande collega, ma io guardate, mi metto nei panni di uno studente quando si tratta di questa persona. Stiamo parlando di Federico L'Olandese Volante, che purtroppo ci ha lasciato qualche giorno fa. Una grande colonna della radiofonia italiana e anche internazionale. A 76 anni purtroppo ci ha lasciati. The Flying Dutchman, io lo ricordo quando ero bambino, magari qualcuno di voi che è più adulto di me chiaramente in termini anagrafici se lo ricorderà ancora meglio, però io ricordo da bambino quando lo ascoltavo ed è stato un po', per quanto non abbia avuto a che fare tranne una volta professionalmente parlando con lui, però è sempre stato un insegnante silente, un insegnante a distanza e non l'ha mai neanche saputo. Mi faceva piacere ricordarlo perché se oggi siamo qui a fare questo mestiere anche in questa maniera è merito di Federico L'Olandese Volante, quindi mi sembrava giusto ricordarlo e dare il giusto merito a questa grande persona, a questo grande personaggio della radiofonia italiana e, ripetiamolo, anche internazionale. Detto questo, torniamo alla cosa che anche Federico L'Olandese Volante amava tantissimo, vale a dire la musica, e lo facciamo con Beyoncé, Single Ladies.

12 minuti. Ci stava, ragazzi, scusate. Bentrovati da Alvise Salerno, bentrovati, questo è il weekend number one. Diamo anche degli aggiornamenti sulle partite in questo momento in corso, vale a dire l'unica che si sta giocando a quest'ora. 78esimo minuto, Como-Roma, una partita importantissima per il campionato, uno scontro diretto, potremmo dire, anche per la zona scudetto. Perché no, se la Roma dovesse vincere si porterebbe a pari punti con l'Inter in testa alla classifica e distaccherebbe definitivamente il Como, che invece sta già facendo un bel campionato, ma è arrivata la prova dei grandi, quindi dobbiamo capire un attimino qual è la situazione. 0-0 il risultato al 78esimo minuto, la partita sembra avviata ad un pareggio, adesso c'è tutta la fase delle sostituzioni, vabbè, insomma, le cose che potete sapere al 78esimo minuto di una partita. Per quel che riguarda invece le partite di ieri, giocate ieri, Napoli-Frosinone 3-0, Inter-Parma 3-0, Genoa-Fiorentina 2-1 e oggi si giocheranno, tra oggi e anche domani, si giocheranno le restanti partite, quindi Lazio-Monza, Lecce-Bologna, Sassuolo-Milan, Cagliari-Juventus e poi domani alle 18.30 Atalanta-Venezia e alle 20.45 il posticipo del lunedì imperdibile Torino-Udinese. Ragazzi, è una partita imperdibile perché effettivamente sono due squadre molto molto belle, stanno iniziando a giocare bene entrambe, quindi perché no, un bel posticipo di lunedì tra Torino e Udinese, te lo vuoi perdere? Ma stai scherzando? Io non fare altro, devi guardare Torino Udinese lunedì alle 20.45, non ci sono altre attività che si possono portare avanti, è la cosa più importante di tutte. Torniamo alla musica, va, facciamo prima Sienna Spyro, Great Expectation su Radio Number One.

0: Su Radio Number One anche Mike Smith con la sua Stargazing.
1: Weekend Number One.
2: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
3: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
4: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
1: La Combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi.

0: fiabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 9, Lainate Como Chiasso, dove le code sono tra il centro della città e il lago in direzione della Svizzera. A 10 adesso code lunghe 3 km tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova, mentre invece andando avanti sulla A14 attenzione a dei pedoni che stanno causando dei disagi tra Cesena Nord e Forlì in direzione di Bologna. Tangenziale est adesso, ostacolo su strada che crea delle code a tratti allo svincolo di Gobba, Treviglio, Vimodrone in direzione della A1 e poi ancora A26, traffico tra Gravellona Toce, superstrada 34 Lago Maggiore e la superstrada 33 del Sempione in direzione di Gravellona Toce. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti prima con la A7, dove ci sono delle code tra Roncoscrivi e Genova Bolzaneto, e poi con la A4, dove c'è un veicolo in avaria tra Seriate e Bergamo in direzione di Milano. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti tornano tra un'ora. E anche i primi aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane sono stati dati. Tra l'altro io vorrei salutare la Virgi, approfittarne per dirle: perché hai spento l'aria condizionata? Ragazzi, c'è un caldo che voi non avete neanche la più pallida idea. Siamo tornati di nuovo in estate? Beh, speriamo di no, speriamo che ormai la fase estiva del sudore, del caldo sia passata. Però sta di fatto che qui dentro in questo momento è un forno. Speriamo di riprendere fiato anche con Ernia e la sua dedica su Radio Number One.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

tratti da Alvise Salerno, le 14:29 minuti in questa domenica 11 ottobre 2026. Allora, parliamo un attimo di Music Searcher, questo programma, perlomeno questa rubrica che qui su Radio Number One avete imparato a conoscere l'anno scorso, prima di chiudere la stagione 2025-2026. Ogni sabato vi abbiamo fatto ascoltare degli artisti emergenti e ritorneremo a farlo. A partire da novembre ritorneremo a farlo, quindi preparatevi ad ascoltare nuove voci, nuovi artisti, nuovi talenti che si interfacceranno con me e di conseguenza con tutti voi. E tra l'altro voglio approfittarne per dirne una cosa, che dei talenti che l'anno scorso abbiamo ascoltato a Music Searcher, due proprio in queste ore stanno accedendo alla scuola di Amici di Maria De Filippi. Noi non c'entriamo niente, questo ci tengo a precisarlo, però comunque è un orgoglio sapere che chi è passato da Music Searcher e di conseguenza da Radio Number One adesso sta giocando le proprie carte a livello nazionale con il programma di Maria De Filippi. È comunque una cosa carina da sottolineare, perché fa capire quanto alla fine tutto quanto sia interconnesso e quanto ci si può giocare la carta dell'orgoglio nel momento in cui arrivano questi risultati per questi ragazzi. Ci tenevo semplicemente a dirle, soprattutto a fare un in bocca al lupo a questi due ragazzi. Da un lato abbiamo Pozniak, dall'altro abbiamo Kashmir, quindi in bocca al lupo a tutti e due. Seguiremo le loro attività chiaramente da lontano e con quel sorrisetto che ci fa ben sperare per il futuro per tutti e due.

0: Christmas.
1: La nostra Miss Margherita Carducci in arte Dito nella Piaga con Miss Italia su Radio Number One, dove adesso invece ascoltiamo un grande artista internazionale. Si tratta di Post Malone, anche lui torna qui sulle nostre frequenze con la sua Chemical.

0: Post Malone, Chemical, anche lui su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend?
1: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

È spaziale, veramente spaziale. Tutto. Bella, bella, bella. Queen, David Bowie, Under Pressure, mi raccomando, è Bowie, non Bowie, non, perché io sento tantissime volte ripetere sempre David Bowie, no, è Bowie, mi raccomando. Radio Number One, questa era la nostra grande canzone delle 14:45, una canzone che i Queen avevano accennato semplicemente grazie alla scrittura di Roger Taylor in studio, e originariamente doveva chiamarsi Feel Like, non si doveva chiamare in nessun altro modo. Poi sono arrivate delle registrazioni, è arrivato il coinvolgimento anche di David Bowie, e da lì è nata Under Pressure, che tra l'altro per i Queen è stata la prima collaborazione a tutti gli effetti fatta con un altro grande artista internazionale. Stiamo parlando del 1982, quindi sono passati già un bel po' di anni, mi verrebbe da dire. Singolo contenuto all'interno dell'album Hot Space, che sì, qualità, ok, però rispetto ad altri album dei Queen forse questo è un gradino sotto. Sapete poi chi era e chi è un grande amante dei Queen e di Freddie Mercury? Cesare Cremonini. E allora ascoltiamolo con il suo nuovo singolo, si chiama Paparazzi.

Awake. Io questa canzone l'ho sempre chiamata Wide Awake. Wide Awake, Katy Perry su Radio Number One, 14:52. Katy Perry che tra l'altro è stata protagonista di una scenetta molto molto divertente con dei bambini, la trovate sui suoi social. I bambini non credevano che lei fosse Katy Perry e lei ha mostrato ai bambini il suo documento d'identità dicendo: ragazzi, guardate che sono davvero Katy Perry. Ma i bambini non le credevano. No, è stata una scenetta davvero tanto tanto divertente. E a volte capitano queste cose, soprattutto quando si ha a che fare con dei bambini piccolissimi che giustamente si ritrovano davanti magari a una persona iper famosa come nel caso di Katy Perry e dicono: ma non è possibile, cioè io davanti a questa persona, ma figurati, non succede.

0: fatto ridere la fine di questa canzone. Si antes te hubiera conocido, Karol G, in chiusura della nostra prima ora insieme del Weekend Number One.
1: Weekend Number One. Weekend. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Precisissimi e puntualissimi, sono le 16.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. A Reggio Emilia è saltata la visita di docenti ebrei americani dopo che Reggio Children avrebbe richiesto una dichiarazione sull'occupazione di Gaza. Il presidente della comunità ebraica locale ha parlato di metodi da Terzo Reich, mentre il sindaco ha replicato difendendo le procedure. A Milano il centrodestra è in crisi sulla scelta del candidato sindaco ormai da qualche giorno. Antonio Tajani di Forza Italia impone la candidatura di Luca Bernardo, mentre la Lega insiste per le primarie. Tajani avverte: basta personalismi, la poltrona non sia l'obiettivo. A Rimini una marescialla dei carabinieri è indagata per aver fatto credere al marito, anche lui militare, di essere il padre dei figli avuti invece con un superiore. Perquisiti alloggi di servizio e sequestrati telefoni e computer. A Pioltello è scoppiato il caso di un'autista scolastica licenziata dopo aver fatto scendere un bambino di 10 anni dal bus per salvare un gattino. Genitori e residenti hanno lanciato una petizione per chiedere il reintegro della 67enne. Papa Leone durante l'Angelus ha annunciato di avere un nodulo al polmone e di doversi operare. I medici hanno consigliato l'intervento chirurgico a cui il pontefice ha deciso di sottoporsi. La premier Meloni ha espresso vicinanza. Per il momento è tutto, buona continuazione.
3: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
4: Evviva!
3: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
4: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
5: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
6: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su ireinlucegas.it.
7: Weekend number one.

chiusura della nostra terza ora insieme del Weekend Number One. Ben trovati da Alvise Salerno. Radio Number One vi aggiorna anche su quello che succede nei campi di Serie A in diretta alle 16:06, perché in questo momento ci sono in campo quattro squadre per due partite. Lazio-Monza 2-0 fino a 30 secondi fa, adesso 2-1 con il Monza che ha segnato il suo gol con Varela, mentre invece nell'altra partita, quella tra Lecce e Bologna, siamo arrivati all'inizio del secondo tempo e in questo momento il Bologna sta vincendo 1-0 con gol di Orsolini, dell'Orso, quindi un Bologna che sta cercando di risollevarsi dopo un inizio di stagione un pochettino balbettante, mentre invece la Lazio dovesse continuare a vincere anche in questo caso, sarebbe a questo punto tornata veramente alla stragrande nelle posizioni alte della classifica italiana, dopo che l'anno scorso è stato fatto un disastro e dopo che per tutta l'estate si era parlato di un tonfo della Lazio che sarebbe arrivato senza mezzi termini. E invece Gennarino Gattuso, allenatore della Lazio, sta dimostrando che basta semplicemente lavorare, impegnarsi e stare lì sul pezzo ogni giorno e perseguire un obiettivo.

0: 4 su Radio Number One. Amici e amiche, è arrivato il momento di capire con trebimeteo.com, il nostro sito di riferimento, che cosa succederà nei cieli italiani nelle prossime ore e soprattutto in apertura della prossima settimana. Allora, quello che ci dicono proprio immediatamente aprendo l'home page è che ci saranno degli ultimi temporali di questi giorni, e poi questo vortice che ha portato del maltempo si allontanerà verso l'est Europa. E nel concreto, se noi andiamo a guardare la condizione meteorologica, ci rendiamo conto che effettivamente le piogge termineranno nella giornata di domani e poi si sposteranno via via sempre di più verso l'est, mantenendo però nel nostro paese nubi. Ci saranno praticamente sempre i cieli coperti e si diraderanno un po' queste nuvole già da mercoledì, però fino a mercoledì dovremo vivere questo tipo di situazione. Quindi non ci saranno delle piogge, tranne per gli amici dell'Emilia Romagna, ecco lì ancora domani ci saranno delle piogge anche abbastanza forti, ma al di là di quello ci saranno semplicemente delle nubi. Io ve lo dico per completezza, perché almeno così sapete e saprete di non dover portare con voi un ombrello, perché non servirà assolutamente, no. E poi giovedì si tornerà alla normalità con un sole pieno su tutta la penisola.
1: Fammi sapere.

0: Dua Lipa, anche lei ad animare il pomeriggio di Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, ecco gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A14, code tra la diramazione per Ravenna e Faenza in direzione di Ancona, mentre invece sulla A26 le code sono tra la A4 e Vercelli Est in direzione di Genova Voltri. Andiamo sulla 7 adesso, dove il traffico è lungo un chilometro tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest in direzione per l'appunto di Milano, mentre invece sulla A1 nel tratto Milano-Bologna tra Modena Nord e la A22 Modena Brennero in direzione Milano c'è un veicolo in avaria che sta causando delle code a tratti. Adesso A15, traffico tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma, mentre invece sulla A10 le code sono aumentate di ora in ora. Abbiamo iniziato con 3 km, poi 4 km alle 15:20, adesso che siamo arrivati alle 16:20, 5 km di code tra Pietra Ligure e Spotorno, sempre quel tratto lì in direzione di Genova, e poi sempre sulla A10 veicolo in avaria allo svincolo di Sanremo Ovest in direzione Genova, che anche in questo caso sta causando dei disagi. Tangenziale Est, code allo svincolo della SP208 Carugate Brugherio Nord, mentre invece code tra Gallarate Nord e la diramazione Gallarate Gattico si trovano sulla 8 nel tratto Milano-Varese. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio! Quanti aggiornamenti, ragazzi, ma veramente quanti dalle strade e autostrade italiane. Dobbiamo segnalare anche un incidente sulla A4 tra Viale Monteceneri all'incrocio con Viale Certosa e Cormano in direzione di Brescia, e non è ancora finita. Tutti gli altri aggiornamenti li daremo tra poco, ci prenderemo il tempo necessario per continuare con questa lista di aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane, non prima di aver ascoltato il nuovo singolo di Marco Mengoni, si chiama Giornate Perse.

Marco Mengoni, Giornate perse su Radio Number One, il suo nuovo singolo. Veramente bello, anche con questi accenni a Lucio Dalla. Ne avevamo già parlato nella giornata di ieri. Magari qualcuno di voi sta ascoltando oggi questa canzone per la prima volta. Ecco, sappiate che quasi certamente la ascolteremo tantissimo. Radio Number One, 16:30, quasi tra qualche secondo, in questa domenica. Ben trovati da Alvise Salerno. Abbiamo parlato anche qualche secondo fa degli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane, ma ci sono altre notizie che bisogna dare, perché purtroppo in questo momento la situazione non è proprio rosea. Per esempio sulla 7 ci sono queste code tra Roncoscrivia e Isola del Cantone che stanno continuando in direzione Milano, ma attenzione anche sulla 1 a delle code allo svincolo di Reggio Emilia, così come sulla tangenziale ovest code tra la superstrada 494 Vigevanese Nuova Lorenteggio e Settimo Milanese, e poi ancora anche tra Roseto degli Abruzzi e Atri Pineto in direzione Pescara sulla A14. Insomma, una situazione che speriamo possa volgere al meglio e tornare alla normalità nelle prossime ore, ma in questo momento diciamo che strade e autostrade italiane in varie direzioni non è proprio delle migliori. Quindi in bocca al lupo a tutti gli automobilisti, vi mettiamo un pochettino di allegria con la musica, dai.

0: Honey, anche lui su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

Beh, questo era l'incipit di una canzone che vedeva Giorgio Moroder protagonista insieme ai Daft Punk. Perché stiamo dicendo questa cosa? Perché sto dicendo questa cosa e sto parlando di Giorgio Moroder? Perché c'è lui alle spalle della creazione di questa canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One, canzone di Donna Summer, che compie 50 anni, esattamente come l'EP che era stato pubblicato l'11 ottobre del 1976. L'EP si chiamava e si chiama Four Seasons of Love e la canzone che abbiamo appena ascoltato, Spring Affair. Un EP molto molto strano, perché in realtà non ha raggiunto degli enormi risultati di classifica, non li ha mai raggiunti né nel momento dell'uscita né nei mesi e negli anni successivi, ma è un EP interessante perché si sviluppa attraverso quattro canzoni che raccontano l'amore attraverso le quattro stagioni. Quindi si parte dalla spring, quindi dalla primavera, per poi proseguire con estate, autunno, inverno, e lì ogni stagione è collegata ad un sentimento emotivo della coppia che sta vivendo questa relazione. Quindi c'è la gioia, c'è la tristezza, c'è il periodo quello un po' meh, il periodo di massima esplosione di questo sentimento. Insomma, c'è veramente di tutto condensato in quattro canzoni. Poi la primavera in realtà viene narrata due volte all'interno di queste EP, però in generale è stato un progetto molto carino, creato per l'appunto da Giorgio Moroder, con la voce e anche ovviamente la mente di Donna Summer, un duo che ha fatto faville nel mondo della musica, lo sappiamo perfettamente. Quindi abbiamo voluto celebrare questi 50 anni di Four Seasons of Love. Recuperatelo, perché al di là di tutto è un progetto davvero tanto tanto interessante, un bel concept album.

0: Della nostra terza ora insieme, ma proseguiamo ragazzi fino alle 18 qui su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Weekend. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio, amici e amiche di Radio Number One, le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Il professor Federico Venuta, direttore di chirurgia toracica del Policlinico Umberto I di Roma, ha spiegato che un nodulo polmonare non significa necessariamente tumore. La precisazione arriva dopo l'annuncio dell'intervento al polmone di Papa Leone. A Mestre una donna si è rifugiata nel bagno di una pizzeria per sfuggire alle persecuzioni dell'ex compagno. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato per stalking tramite SMS e chiamate insistenti. A Reggio Emilia è stata annullata la visita di docenti ebrei americani. Il presidente della comunità ebraica locale ha parlato di metodi da Terzo Reich, mentre il sindaco ha replicato difendendo la decisione. A Milano il centrodestra è in difficoltà sulla scelta del candidato sindaco ormai da qualche giorno. Tajani di Forza Italia ha affermato di dare la linea e ha criticato i personalismi, mentre la Lega insiste ancora per le primarie. A Rimini una marescialla dei carabinieri è indagata per aver fatto credere al marito di essere il padre dei figli avuti con il superiore. Sono stati perquisiti alloggi di servizio e sequestrati anche i telefoni. Per il momento è tutto, buona continuazione.
3: Weekend number one.

recente è stata nostra ospite Malika Ayan, detto tra noi qui su Radio Number One in apertura della nostra nuova ora insieme. Ben trovati da Alvise Salerno, ben trovati su Radio Number One con il Weekend Number One. E arrivati a quest'ora alle 17:06 possiamo dare i risultati finali delle partite che si stavano disputando e di cui vi avevamo aggiornato qualche minuto fa. Lazio-Monza 3-1. Signori, la Lazio continua a vincere anche dopo la sosta per le nazionali e aggancia l'Inter in vetta alla classifica. I gol sono arrivati da Tavares, Isaksen e poi anche da Pinamonti, mentre invece per il Monza ha segnato Goglicizze, bel nome. E poi invece Lecce-Bologna, l'altra partita che si stava giocando, 2-1 per il Bologna con gol di Orsolini e Enem per appunto la squadra emiliana. Per il Lecce ha segnato Amar Fata. Quindi questi sono i gol, queste sono le partite. Complimenti a chi ha vinto, c'è ancora del duro lavoro da fare per chi invece ha perso. Torniamo alla musica, Mabel.

Lady Gaga, Disease, su Radio Number One, grande protagonista in generale della musica internazionale, lo è stata anche in questi minuti, qui all'interno del Weekend Number One, dove adesso arriva un'altra grande protagonista internazionale, vale a dire Taylor Swift, Passion Zero.

0: anche Noemi su Radio Number One con la sua Bianca.
1: Weekend Number One.
2: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
3: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
4: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli Spacca Notizie.
3: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
4: Io ho già chiamato Albano.
5: Pazzesca.
3: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli Spacca Notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
5: Da brivido.
1: Gli Spacca Notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: variabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 4, code tra Sesto San Giovanni, Viale Zara e Viale Monteceneri all'incrocio con Viale Certosa per andare verso Torino. Sulla 9, code tra Monte Olimpino e il Lago di Como in direzione della Svizzera. Tangenziale ovest invece, traffico tra la superstrada 412 della Valtidone, Pavia Opera, e la A1 in direzione della stessa A1. A 8 adesso, traffico tra Busto Arsizio e Legnano in direzione di Milano, mentre invece ci sono dei disagi sulla 8, della diramazione A8, perché ci sono delle code tra Besnate e per l'appunto la Milano-Varese. Adesso andiamo su un altro tratto autostradale, quello Brescia-Padova, dove le code sono lunghe 6 km a causa di un incidente tra Desenzano e la A21 in direzione Milano. Quindi in questo momento questo è il tratto autostradale più con disagi che possiamo trovare. A26, code anche in questo caso a causa di un incidente tra Main e Carpugnino in direzione di Gravellona Toce. Sulla Torino-Milano invece il traffico è tra Biandrate, Vicolungo e Novara Ovest in direzione di Milano. Andiamo avanti con la 5, code lunghe 2 km tra Ver e Pont Saint-Martin in direzione di Torino. E per il momento è tutto. Gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio! Dai, che il weekend number one continua e potete ascoltarlo dove e come volete con la nostra app, che potete scaricare gratuitamente per i vostri smartphone, o anche dal nostro sito radionumberone.it, oltre che ovviamente anche in FM, dove adesso arriva anche Sienna Spyro, Great Expectations.

Sienna Spyro, Great Expectation su Radio Number One. Anche lei grande protagonista della musica internazionale, l'abbiamo riascoltata all'interno del nostro Weekend Number One che ancora proseguirà per la prossima mezz'ora. Buon pomeriggio da Alvise Salerno. Chiaramente come sempre io vi ricordo che terminato il nostro pomeriggio insieme arriverà lo zio Nasti che vi porterà fino all'aperitivo, fino alla cena, quindi continuate ad ascoltare Radio Number One perché fidatevi, ne vale la pena. Le canzoni che troverete anche dopo, io ho sbirciato un pochettino la programmazione, sono delle canzoni che vi faranno ballare, vi faranno cantare anche a squarciagola, ci saranno delle grandi hit come questa del 2008 di Jason Mraz, che bel cognome Mraz, I'm Yours, sentiamola.

0: Steps su Radio Number One, dove adesso arriva anche Lucio Corsi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spazio.

0: Volevamo essere tutti dei duri, alla fine abbiamo scoperto che tipo di persone siamo. Lucio Corsi ce l'ha raccontato in questa sua canzone. Volevo essere un duro su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Yeah. Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il tip.
4: Curare che meglio è prevenire?
5: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
8: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
9: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
10: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su Nissan.it.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Devo ammettere che ad un certo punto stavo per asciugare le lacrime fuori onda, perché questa è una delle mie canzoni preferite della vita, una grande canzone che abbiamo ascoltato qui su Radio Number One, Karma Police dei Radiohead, scritta da Johnny Greenwood e Tom York, una canzone meravigliosa. Io davvero non saprei neanche da dove partire per poterla raccontare, diciamo soltanto per completezza che è estratta da OK Computer, che generalmente in tutto il mondo è riconosciuto come uno dei più belli album degli anni 90 e in generale uno degli album più belli della storia della musica. Quindi se non l'avete mai ascoltato, recuperate immediatamente.
1: Let's go.

0: Benson Boone con Mystical Magical chiude questo nostro pomeriggio insieme del weekend number one. Grazie a tutti da parte di Alvise Salerno, è stato un piacere tenervi compagnia nel corso di questi ultimi due giorni. Noi staremo insieme sabato e domenica prossima, sempre dalle 14 alle 18 e sempre solo su Radio Number One. E a questo punto da Alvise Salerno è tutto, la formuletta classica. Vi lascio con lo zio Nasty, ci sentiamo sabato prossimo. Ciao ragazzi!
1: The weekend?
2: La musica che cerchi è

al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica su Radio Number One. Ancora una buona domenica sera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti. Da poco passate le 19, quindi abbiamo ancora un paio di orette da passare assieme con un sacco di curiosità, tante notizie. Tocchiamo, mi piace toccare nel senso, tocchiamo altri argomenti e ripartirei dalla musica, perché attenzione, battaglione, Robbie Williams diventa l'album icona del 2026, cioè riceverà un nuovo riconoscimento durante il National Album Day britannico, perché è stato scelto come album icon in questa edizione proprio 2026. Il cantante Robbie Williams è uno degli artisti britannici che in realtà ha il maggior numero di album arrivati al primo posto. Non è che gli danno il premio Micio Micio Bau Bau mi stai simpatico, assolutamente no. Ha conquistato ben 16 numero 1 nella classifica degli album in Inghilterra e detiene anche il record di artista più premiato nella storia dei Brit Awards con 18 riconoscimenti. Allora, intanto, cos'è questo National Album Day? È una festa, è un tributo che fanno in Inghilterra all'importanza degli album. E questa cosa mi tocca, perché io sono un collezionista di musica e cerco specialmente sia su vinile ma anche su CD gli album.

di artisti che mi piacciono molto, perché riconosco il valore di ascoltare proprio un album, non soltanto delle singole tracce, visto che negli ultimi anni, con tutti i portali, quindi Spotify, iTunes, eccetera, c'è Amazon Music e tutto quello che volete, si ascoltano molto più i singoli. Mi piaceva molto quello che succedeva fino a una decina di anni fa più o meno, in cui gli artisti creavano un album, perché era un po' un percorso musicale, un percorso mentale. Quindi mi piace delle volte mettermi per esempio a lavorare davanti al computer mettendo bel CD con l'album di, per esempio ieri sera mi sono ascoltato un vecchio album dei Simply Red, e poi ovviamente ascolto la radio quando voglio ascoltare qualcosa di un po' più vario. Detto questo, la celebrazione si terrà il 17 di ottobre e Robbie Williams sarà nuovamente il protagonista. Poi vi do altri dettagli, intanto vi chiedo una cosa molto semplice, visto che Robbie Williams è stato anche un grandissimo sex symbol, io ricordo tutte le mie amiche erano innamorate, perse di lui, ma proprio all'ennesima potenza. Vi chiedo, qual è stata l'artista di cui eravate innamorati o innamorate? Dai, facciamoci quest'altra chiacchierata in questa seconda oretta assieme, iniziamo così. I vostri messaggi, come sempre, al 393 444 0444.

My body isn't ready. Allora, stiamo parlando di questo premio che verrà dato il prossimo 17 di ottobre a Robin Williams per, diciamo, quello che ha rappresentato nella storia della musica con i suoi album. L'organizzazione ha scelto Robin proprio per rappresentare l'importanza dell'album nella cultura pop britannica, io aggiungerei non soltanto in quella britannica. Il riconoscimento arriva naturalmente anche in un momento in cui Robbie Williams continua a essere protagonista di concerti, progetti internazionali. È tornato in auge il vecchietto, insomma è in forma, e quindi un premio sia alla carriera ma anche una celebrazione di un formato musicale, lo ripeto, l'album che sembrava destinato a sparire nell'era dello streaming, invece continua a dimostrare che non è ancora morto, che ci piace un sacco ascoltare gli album degli artisti. Va bene, vi ho chiesto invece di parlarmi di, diciamo, sex symbol, di artisti di cui eravate innamorati. Un sacco di messaggi, inizio al volo con Giacomo da Trescore Balneario, che era innamorato di Pamela Anderson ai tempi di Baywatch. Capito già tutto, eh? Avevo la cameretta letteralmente tappezzata dei suoi poster presi dai giornali. Non voglio aggiungere altro, altri messaggi sono arrivati, tra poco li leggiamo. Intanto statevi lì.

0: chi non ha avuto un poster piccolo o grande in cameretta di qualcuno o di qualcuna di cui eravamo innamorati persi? Allora, i vostri messaggi. Vado a Padova da Matteo che scrive: ero perso di Natalia Estrada, originale. Per non perdermi una sua puntata rifiutavo persino gli inviti degli amici per andare a giocare a calcetto. Proprio perso di Natalia Estrada. Simona da Albenga, quindi andiamo a Savona. Nick Carter dei Backstreet Boys: avevo la frangetta bionda a tendina identica alla sua, i miei genitori non ne potevano più di sentirlo cantare dalla mia cameretta. È vero, poi facevamo andare avanti e dietro sempre la stessa canzone o magari la stessa cassetta tutto il giorno. E chiuderei con il messaggio di Davide da Domodossola che scrive: Raffaella Carrà, avevo 6 o 7 anni quando la vedevo ballare e cantare in televisione, rimanevo incollato, è stato ufficialmente il mio primissimo colpo di fulmine. Dai, abbiamo chiuso così in bellezza con Raffaella Carrà questa passeggiata all'interno delle camerette di quando eravamo bambini, ma tra poco voltiamo pagina.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
1: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con tempo variabile sulle regioni settentrionali. L'alta pressione sarà dominante ma disturbata da delle infiltrazioni di aria umida in quota. Prevarrà infatti il sole, salvo per delle nuvole che potranno insistere sulle pianure e la possibilità di qualche improvviso piovasco. Le temperature massime oscilleranno intorno ai 20-21 gradi, piuttosto frizzantine le minime, con valori infatti intorno ai 13-14 gradi. Ma per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

Elisa con Kintsugi su Radio Number One, e adesso voltiamo pagina come promesso perché parliamo di gastronomia. Non abbiamo ancora toccato l'argomento cibo perché torna di moda il burro. Il mondo riscopre il grasso più famoso della cucina. Dopo tanti anni in cui era stato trattato maluccio, beh, giustamente perché è uno dei nemici della salute, se vuoi, il burro è tornato protagonista. C'è questa nuova tendenza che viene definita addirittura butter boom. Chef, ristoranti, consumatori stanno riscoprendo il burro come ingrediente fondamentale. Allora, è un fenomeno particolarmente evidente, specialmente nella cucina casalinga e nella pasticceria. Il motivo non è soltanto gastronomico, c'è anche una sorta di reazione alla lunga stagione di prodotti light. Ci hanno fatto una testa così, con tutte le cose che fanno bene, che sono leggere, che non sono molto caloriche, e quindi, tra virgolette, tornano anche quegli elementi che fanno un po' meno bene ma che sono molto semplici e che stanno alla base della cucina delle nostre nonne, se vogliamo. Infatti il burro rappresenta qualcosa di semplice, di riconoscibile, e allora nei ristoranti viene utilizzato per fare le salse, il pane, i dolci, piatti tradizionali e anche sui social. Di conseguenza, lo sappiamo, oggi qualsiasi cosa poi si fa in giro finisce sui social. Fanno vedere grandi quantità di burro che stanno conquistando di nuovo la grande attenzione. La cosa curiosa è che il prodotto sta diventando quasi un simbolo di ritorno alla cucina tradizionale, vedi? Poi, alla fine, tutto torna, in questo caso anche il burro. Abbiamo passato anni che hanno demonizzato proprio il burro, però si sta prendendo un po' la sua rivincita, è vero. Non farà benissimo, però anche le cose che fanno meno bene ma sono buone, come in questo caso, a piccole dosi ti danno quella felicità. Secondo me si può trovare quel compromesso, quindi viva il burro a piccole dosi.

È lei o non è lei? Certo che è lei! Peggy Goo col suo ultimo singolo Woman. Visto che abbiamo parlato un po' di tutto ma non ho ancora toccato l'argomento gossip, allora me lo servite su un piatto d'argento. Perché? Perché non si sa ancora ufficialmente se Berrettini sta con la DJ sudcoreana Peggy Goo. Sono al centro di questo che è stato sicuramente un flirt estivo, un sacco di paparazzate, fotografie, specialmente avvistamenti a Ibiza dove c'era lei che suonava in console e lui che stava dietro a ballare, ma insomma si capiva che c'era qualcosa. Indizi social a Londra perché fan e i media hanno notato degli scatti, diciamo, con la stessa inquadratura, erano insieme, dai ragazzi, erano insieme. E per concludere in bellezza sono stati fotografati anche al Gran Premio di Monza, quindi siamo a settembre, quindi un mesetto fa. Ora, ragazzi, per me stanno insieme, dai, creiamolo un po' di gossip sano che non fa male a nessuno. Dai, tra poco vi parlo anche di sport, però quello un po' più serio, e non soltanto di Formula 1, come in questo caso da gossip, ma di Formula 1, di macchine del 2027.

0: Mentre il mondiale 2026 di Formula 1 non è ancora finito, i team di Formula 1 stanno già lavorando alla monoposto del prossimo anno. La Williams, per esempio, sta sviluppando già il telaio che sarà più leggero come base della vettura 2027, ma non soltanto, anche gli altri team, insomma, hanno già capito dove dovranno aggiustare il tiro. La cosa strana è questa, che la Formula 1 è diventata una corsa continua, cioè mentre i piloti pensano alla gara successiva e noi ci godiamo lo spettacolo guardando quelli che sono i nostri beniamini vincere o perdere, gli ingegneri stanno già progettando la macchina di due stagioni dopo. E praticamente il campionato diventa un po' un paradosso, perché la macchina con cui vinci oggi potrebbe essere già vecchia mentre stai festeggiando la vittoria del Gran Premio. Va bene, a proposito comunque di vittorie, di festeggiamenti, di numeri uno, tra poco arriva la grande canzone.
1: Weekend number one. Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
2: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

di More Chiba, Rome Wasn't Built in a Day, la grande canzone dal 2000. E se posso, apro parentesi, visto che abbiamo parlato all'inizio di quest'ora di album che sono premiati proprio come progetto, beh, se potete ascoltatevi Fragments of Freedom, l'album che contiene proprio questo singolo dei More Chiba, perché è bellissimo. Passo indietro, chi sono i More Chiba? Allora, sono ritenuti un gruppo trip hop da un tempo, fondati a Londra, siamo a metà degli anni 90. In realtà loro all'inizio, come dire, hanno un po' fregato le etichette discografiche, perché si sono venduti in un modo per farsi pubblicare, poi in realtà è uscita la loro vera natura, e meno male, perché hanno questo genere che è un po' loro, un po' inconfondibile. I fondatori chi sono? I fratelli Godfrey, due ragazzotti che venivano dalla campagna del Kent, che so, gli piaceva andare in giro, specialmente andare a Londra a passare delle serate, a far festa, e lì hanno conosciuto Sky, che è la voce, quella principale, che ha cantato i successi dei More Chiba, e da quando la soldarono, beh, insomma, sono iniziati i record di vendite

Partenope su Radio Number One. Partenope è anche un film. Paolo Sorrentino, parliamo del 2024, filmone che tra l'altro ha vinto anche il David Donatello. Perché vi parlo di cinema? Perché vi porto in Kazakistan, dove un film fatto con l'intelligenza artificiale vince 400.000 euro. Potevamo noi all'interno del nostro piccolo magazine del Weekend Number One non parlare di intelligenza artificiale? Assolutamente no. Infatti è successo qualcosa che fino a pochi anni fa sarebbe sembrata fantascienza. Il primo Astana Intelligenza Artificiale AI Film Festival si è concluso da poco in Kazakistan e quello che è il premio, il Grand Prix, è andato ad un regista lettone che si è portato a casa 400.000 euro. In pratica hanno messo in competizione delle opere realizzate utilizzando solo strumenti di intelligenza artificiale. La cosa interessante è che il denaro non serve soltanto a premiare i vincitori, ma il festival aveva un fondo di 1,8 milioni di euro e una parte di questi soldi è stata destinata ai premi, mentre l'altra viene utilizzata per finanziare dei team di intelligenza artificiale, di sviluppi di nuovi progetti, sempre cinematografici, ok, in Kazakistan. Ovviamente hanno un obiettivo, quello di trasformare il paese in uno dei nuovi centri internazionali per il cinema generato o assistito dall'intelligenza artificiale. E qui andiamo veramente verso la fantascienza, ma secondo me il settore, sì, molto discusso per questioni di copyright, di occupazione, prenderà inevitabilmente un po' quella piega lì, come tanti altri settori. Comunque staremo a vedere. Era molto interessante sapere che hanno fatto un festival di film fatti con l'intelligenza artificiale e sono anche molto curioso di vederlo. Questo filmozzo che ha vinto 400.000 euro per essere arrivato primo.

0: Siamo agli sgoccioli di questa seconda oretta assieme, ce n'è una terza e vi anticipo, continueremo parlando sì di cinema in qualche modo, ma affronteremo il tema Halloween. Eh sì ragazzi, ridendo e scherzando, mancano 20 giorni ad Halloween, quindi ci faremo una chiacchierata un po' su Halloween, ma anche sul cinema.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, sono le 20 in punto.
1: Se hai uno smart speaker,
2: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Sempre a portata di voce con il tuo smartphone.

Fabri Fibra insieme ai Pinguini, Tattici Nucleari con Goya su Radio Number One. Ancora una buona domenica sera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, che vi porta fino alle 21. E come detto qualche minuto fa, iniziamo parlando di cinema e di Halloween in qualche modo, perché Netflix prepara Halloween con il nuovo Is It Cake? La follia delle torte che sembrano degli oggetti veri torna su Netflix proprio in vista di Halloween. È tornata da qualche giorno, perché poi in realtà è andata in onda già il 9 di ottobre la nuova edizione dedicata a questa festa, nel senso che è dedicato in qualche modo ad Halloween, dove c'è un meccanismo che ormai è molto famoso per chi ama questo programma, questa serie televisiva, perché i concorrenti devono creare delle torte che sembrano degli oggetti completamente diversi e il pubblico poi deve capire quale di questi oggetti sia in realtà commestibile e quale invece non lo sia. Poi c'è la versione ovviamente Halloween, che aggiunge mostri, zucche, decorazioni macabre, gli oggetti inquietanti che conosciamo benissimo. Oltre a questo programma che è diventato un po' un cult in tutto il mondo, ovviamente Netflix propone anche tanti titoli horror e programmi a tema appunto Halloween. Insomma, vabbè, entriamo proprio nel clima della festa di Halloween. Vi chiedo semplicemente: voi cosa farete? Avete già organizzato qualcosa? Andrete da qualche parte? Vi vestirete in qualche modo particolare? Come? Raccontatelo, dai, facciamo questa chiacchierata molto leggera al 393 444 0444, via messaggio, e vediamo un po' che salta fuori. Intanto ci ascoltiamo i Dancy con Cake, per rimanere in tema di torte, by the Ocean.

Alex Warren, Emerald Eyes. Nel frattempo mi sono letto un sacco di messaggi a proposito di quello che farete per Halloween e mi sono reso conto che effettivamente è forse una delle feste, se non la festa più vissuta dell'anno. Dai, partiamo da Andrea Pizzighettone, provincia di Cremona. Per me Halloween vuol dire servizio scorta ai figli per dolcetto scherzetto. Giro per il paese al freddo con la torcia in mano mentre mia figlia di 8 anni da strega e mio figlio da 6 vestito da scheletro citofonano tutto il vicinato. Il mio compito principale ovviamente è controllarli e poi tassare il 30% di tutte le schifezze che rimediano come tassa di accompagnamento, ma soprattutto credo per la loro salute, perché effettivamente ragazzi riempiono i cesti di roba che mamma, il colesterolo e i trigliceridi a manetta. Poi andiamo a Cherasco da Fiorenza che scrive: ciao a tutti, noi facciamo sempre la maratona di film horror sul divano con gli amici, una grande pizza da asporto, luci spente, tanti popcorn e un po' di birre, e mi piace anche questa versione di Halloween. Poi Corrado da Solferino, siamo già in provincia di Mantova: io la notte di Halloween attuo la tecnica del mimetismo casalingo, cioè spengo le luci nel corridoio, abbasso le tapparelle, metto la TV a bassissimo volume per far finta che non ci sia nessuno in casa, così se suonano al campanello per le caramelle sto immobile e faccio finta che non ci sia nessuno, così se ne vanno. Oh ragazzi, ognuno ad Halloween sarà anche libero di essere un po' asociale o no, dico, eh?

0: Miley Cyrus dagli ultimi messaggi a proposito di quello che farete ad Halloween. Ludo da Finalborgo, io e la mia compagnia organizziamo ogni anno la festa in maschera a tema a casa, vedi il classico. L'anno scorso ci siamo vestiti tutti da personaggi di vecchi film e si mangia, si balla e ci si prende in giro un po' tutta la notte. Forse il modo veramente più classico di passare Halloween. E chiudo con Bartolomeo da Bardonecchia, siamo a Torino. Io vado controcorrente, sfrutto la serata per andare a cena al ristorante con mia moglie, visto che metà delle persone è alle feste in maschera o in discoteca, c'è un'atmosfera molto tranquilla. Oh ragazzi, io vi ho dato tutte le idee, qualcuno prenderà degli spunti, io mi sa che vado a ballare e mi sa che mi vestirò da quest'anno Gomez Adams, sfrutto il baffetto.
1: Weekend number one.
2: Weekend. Donne, è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è? Signor Gabbro,
4: sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla, eh?
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
1: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Musica che cerchi è qui.

0: Adonis.
1: Inconfondibile, dito nella piaga, Miss Italia. E allora cambiamo decisamente argomento, abbiamo toccato anche Halloween e adesso invece parliamo di come passano a Londra delle serate quelli della generazione Z, cioè quelli nati diciamo più o meno tra il 97 e il 2012, ok? Perché a Londra qualcuno ha deciso di eliminare definitivamente quella che è la distanza tra la alta gastronomia e la schifezza, il junk food, chiamiamolo così, dai. Perché in questo wine club, nella zona di Crystal Palace, vengono organizzate delle serate in cui si beve del buon vino abbinato al pollo fritto, cioè i nugget e anche gli hamburger. L'idea è quella di attirare soprattutto i giovani che normalmente non frequenterebbero la degustazione di vini, ma con quella atmosfera che non è assolutamente quella del sommelier molto serioso, di quel linguaggio tra virgolette un po' incomprensibile, il vino viene presentato in modo più informale e la serata sta avendo grande successo. Praticamente abbinano, cioè, l'hamburger di McDonald's ad un vino bulgaro. Poi apro parentesi, non lo sapevo, poi sono andato a cercarmi, il vino rosso bulgaro è un prodotto di antichissima tradizione, rinomato per la sua struttura robusta, quando parli di vino devi parlare un po' così, i colori intensi e l'ottimo equilibrio tra vitigni autoctoni e internazionali. Comunque la cosa più importante è che il risultato sembra funzionare. L'obiettivo è togliere al vino quella sensazione di prodotto molto d'élite e di trasformarlo in qualcosa di più sociale. Questa formula, un po' di cibo spazzatura con il vino elegante, funziona. E quando funziona a Londra, attenzione, perché poi qualcuno in Italia

la voce inconfondibile di Taylor Swift e mi stavo chiedendo se anche a Tuvalu conoscono Taylor Swift, perché vi sto per parlare di questo che è uno degli stati più piccoli ma anche più vulnerabili di tutto il pianeta Terra, che non sapevo neanche esistesse. È uno stato, è un'isoletta praticamente polinesiana. In realtà sono più isolette, se proprio vogliamo essere precisi, dove nell'Oceano Pacifico, a metà strada tra le Hawaii e l'Australia, in mezzo al nulla, sta piccola isoletta con questi atolli un po' intorno, hanno un problema perché il loro territorio si trova mediamente soltanto circa 2 metri sopra il livello del mare, quindi con l'aumento del livello degli oceani il rischio che alcune zone diventino sempre più difficili da abitare. Uno si chiede, vabbè, ma quanti abitanti ci sono? Se è un atollo con 10 persone possono anche trasferirsi adesso in mezzo al nulla. No ragazzi, a Tuvalu, ripeto, è uno stato a sé, ci sono questi piccoli atolli che ospitano circa 10.000 persone, comunque non sono poche, e quindi hanno questo progetto che vale circa 50 milioni di dollari per creare delle piccole dighe, delle barriere contro le mareggiate e soprattutto, diciamo, di costruire della nuova terra per rinforzarsi, per crearsi un po' di barriere per non essere completamente sommersi. Mi piaceva un pochettino l'idea di andarci in vacanza magari per un paio di giorni, una settimana in mezzo al nulla. Immagino soltanto quali possono essere gli scenari. Un posto lì sì, assolutamente incontaminato. Vi ripeto come si chiama: Tuvalu. Che bello!

0: parlare d'amore.
1: Agli sgoccioli anche del nostro weekend number one, siamo passati da uno dei posti più assurdi e più isolati al mondo a un altro posto invece forse tra i più popolati in assoluto, cioè New York City, perché vi sto per presentare un retroscena dietro alla grande canzone che sta per arrivare. Statemi lì.
2: Weekend number one.
3: Fammi toccare la luna ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

Do It Again dal 1972, la grande canzone su Radio Number One, l'ultima per quel che ci riguarda in questa serata, con un piccolo retroscena. Come vi ho detto, vi porto a New York City, perché questo gruppo è proprio un gruppo americano statunitense nato nei primi anni 70 a New York, dove però ebbero poco successo, anche se c'è una piccola parentesi: uno dei primi singoli che avevano registrato l'avevano fatto con la voce di niente poco di meno che Barbara Streisand, che non è poco, volendo proprio essere precisi. Nonostante questo non ebbero molto successo. Poi incontrarono tale Gary Katz, non facciamo battute, che è stato un produttore molto famoso, li ha presi e ha detto: voi sembrate molto bravi, molto promettenti, fammi vedere. Sì, sapete cosa c'è? Vi porto dall'altra parte degli Stati Uniti, li ha portati a Los Angeles e lì è iniziato il loro successo. Vedi che quando uno poi cambia aria, sarà il sole, saranno le palme, però questi poi ha fatto delle canzoni che sono passate alla storia.

Giorgia con Parafulmini. Prima di salutarci volevo darvi l'ultimo consiglio gastronomico, perché dopo anni in cui la cucina asiatica ha conquistato sempre più spazio, adesso c'è un alimento giapponese molto particolare che non conoscevo, che secondo me non conosce nessuno, che sta facendo un altro salto verso il mercato occidentale. Ricordatevi, vi sto dicendo adesso il suo nome, poi vedrete che tra qualche mese lo trovate nei supermercati o quando andate a mangiare giapponese. Si tratta del natto. Come direbbe Trapattoni, non dire natto se non ce l'ha nel sacco. No dai, scherzi a parte, sono fagioli di soia fermentati che producono una sostanza filamentosa, un odore un po' intenso, insomma in Giappone è un alimento tradizionale che è consumato normalmente a colazione. Da noi è più una sfida perché effettivamente non lo conosciamo. Sta comparendo sempre di più nei negozi specializzati. Tra l'altro un alimento molto salutare, ricco di nutrienti, benefico per il cuore, per le ossa, per l'intestino. Sì, ha qualche controindicazione per le persone che sono un po' intolleranti ad alcune cose, vabbè, come tutti gli alimenti, però ricordatevi, perché questo secondo me potrebbe diventare molto di moda, il natto. Chiudo qui questa piccola parentesi gastronomica, tra poco ci salutiamo.

0: siamo arrivati ai titoli di coda anche per quel che ci riguarda, quindi Francesco Nasti, lo zio Nasti, vi ringrazia per aver passato qualche oretta insieme alla musica di Radio Number One e anche a tutte le curiosità che vi ho raccontato. Vi rinnovo l'appuntamento con una nuova settimana di sfide One Match a partire dalle 13 domani col mio socio Andrea Brumbrum Ferrari. Adesso non mi rimane altro che rimboccarvi le coperte, forse un po' troppo presto. Allora, buona continuazione di domenica sera e soprattutto un buon inizio di settimana. A domani, buonanotte.
1: The weekend.
2: La musica che cerchi.

0: Radio Number One, le 21. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
1: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
0: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Ehi là!
2: Ciao amore, ma dove sei?
1: In macchina.
2: Da solo?
1: No, no, sono con due donne.
2: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
3: Ma tranquilla, siamo noi.
4: Le donne al volante.
5: Donne al volante, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Number one.
1: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Radio Number One, 2 minuti alle 22. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
2: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
3: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
4: La Combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte.
1: Su Radio Number One.
3: New truck, big